quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

mano al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che nei palli in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, no

0: bambini. San Giuseppe e la Madonna, io andavo in verso a Betlen, qual fiu stati in ansi un tocco, la Madonna la Gevason, qual fiu stati in ansi un tocco, la Madonna la Gevason, andem, andem, Virginella Maria,
1: che na quasi sta la trovare. Quan fu stati in nasi un tocco, una stala legno trova. Quan fu stati in nasi un tocco, una stala legno trova.
0: Dormi, dormi, Virginella Maria, dormi, dormi, finché fuori.

fase così, si la fa la fase così, per passare Gesù il bambino. Si la fa la fase così, per passare Gesù il bambino. Col mantello della mamma, si la fa la fase così, si la fa la fase così, per passare Gesù il bambino. Si la fa la fase così, per passare Gesù il bambino.